punteggio. La sempre impressa nel focus del mio raggio. Beat X come un sense rhythm. Pensa tu e c'è anche un messaggio. Sta a te decodificarlo. Un mecore bamba a pizza, l'amice sbuccia.